0: Dinde jaya kharim ba.
1: Kharim kharim ba. Chome ap dinde ma shwe da.
0: Nye jaya kharim me rangge shingre. Rangge chuo dun su ma dangya gyumse kharim ba chigyu. Mi chang ma samru da. Su su samru kyun da amdu. Nga ranyi lo mangu shibre. Rangge kharachi zi yu me. Nye shing ma re samju ma.
1: Kuni sum ta geche beiping lo chunye lu zi yi suan za. Nga mi di nam chun ar za ju me.
0: Nye go kap di chuo ba.
1: Mashi. Tile dokti. Mashi luzi ige zhang topchi goshi. Yine zhang nyo ge agi bangda hunze ge meba. Hangguang shu jing wilan qi nye zuan za, zhang yin qi de deo shi. Xie za, tarik cha ju di na la.

Kwanzu karjiji la mi nyi ki nyur zhe to ne chungwe su pundin che tup ki yuebe hajang ki yung shi. Tuyin rinpo di nang chubu shui min ki chudo tu gyuncha mebe to ne portu be zhe dintra shik chidara jangwa yin nam. Mi mambu shiki ti nilu dogme